ragazzo non riesce a fare. Detto che ti posso fare, che malattia, io non posso fare niente. Mamma ha fatto tutte e tre, mi ha ricomprovato tutte e tre.

ho chiamato io rispetto il discorso a niente Roma senza le 45 euro

arrivato nel sogno per dire delle figure verde su pali di legno.

dentro le scie del treno giallo in ondole mi parti. Dio del solstizio come straccio sta sul bordo della tua stessa bocca. Dio del solstizio come straccio sta sul bordo della tua stessa bocca. Nelle strade amare.

del cielo oggi offusca la mente con una mosca di truccante, pittorica la faccia figura, la salta la ruota di fuoco su del trono, mangiata la spugna, spugna, dopo il bagno le torte di fieno, masticare cenere sbianca i denti, posto che... Posto che, posto che, posto che, posto che, posto che, posto che.

avanti stivali di piombo mentre dentro il palazzo del calore degli ufficiali. Cosa pensano i ragazzi con l'H74 quando il freddo spingeva le ossa e caduta la testa sul tavolo dal tavolo di ciliegio mentre le ciglia in alto fissano? Cosa pensano i ragazzi con l'H74 quando il freddo congela le ossa e caduta la testa dal tavolo di ciliegio mentre la ciglia in alto fissano le ciglia, le nostre, i nostri avi sono vivi attraverso il fluente liquido volto del presente, il passaggio del virtù oggi, il virtuale banale nelle